ya ba mosadi eno a o nka lesela la hae le mahwashe a ikwalla kapo a ikalla lona o di malefika o naetsa hore ha le batama le fihla go di ma ditopo tsena tse seng di shwele ebe o sireletsa ditopo tsena le ha pula ine ina mosadi enwa o ne a ipha mosebetsi ona o moholo wa hore a sireletse ditopo tsena mosadi enwa o ne a sabatle ho arohana le dintho tsena tse shwileng o ne a sena kutlwisiso ya hore bana ba seng ba shwile ba keke ba hlola ba etla ho yena empa yena o se a tla ya ho bona ya ba mosadi enwa o kgogametse ditopo tse seng di shwile ya ba o na le qenehelo ho ditopo tse seng di shwile ya ba o boetse lerato la hae le ntse le teba hodima dintho tse seng di shwile ya ba mosadi enwa o sitwa ho amohela matshidiso a o setšhaba mohlomong se ileng sa leka ho mo fa ona hore mosadi wa modimo amohela hore ka hare ho lelapa la hao ho se ho hlahile lefu mme ha lefu le se le leng teng tjena ha ho sana le ka mohla o le mong bafu bana ba tla tla ho wena empa wena ke wena ya tlang ho ya ho bona hobane ha ho ka moo re ka ra kopanang le morena ha e se ka lefu

0: hae letwe?
1: Ka lerato le ka makgethe.
0: Ka ofela.
1: Re tshwana sa kgomo.
0: Kgotso mme.
1: Ke kopa ho kena matshedisong ke nkgono kgotso ke le ga lapholoho.
0: Tswela pele nkgono.
1: Re spa e sireletsa ditopo ha le ka se di tshisa ho di se ke tsa fumana motjheso a di se tsa moriti.
0: Ho jwalo.
1: Ha dipula di na a sireletsa ditopo ho di se ke tsa fumana metsi. Motshia go tebela dinonyana le dikokonyana. Bosiu o tshireletsa go di batana di se ke tsa fihla. O fitlhela tasi ke a utlwa seo mme a laela bana mabotho ge di tlo bolokwa. Ka ona motsotsi ona re a kena re a neketsa gobane re spa o entse dintlho tsotlhe mme le godimo la di bone. Empa gona go hweletsa ka maleme ya rona gare modimo wa rona. Ke na le gona tshebeletsong ena e mahlonoko. Malapa a teng a keleketsa meokgo, a ke a maletsa thojana, a ke a basotho ka kakaretso, mogana modimo tsenoe. Mogana modimo hlakola meokgo e keleketsang go bagwane le banka bona, le baratuwa ba bona le batsadi ba bona, ke go modimo fela re ka fumanang phomolo. Ke tsena malapeng a bakudi ba makulela dipetlele, ba makulela malapeng. Jo ka go thojana ga la bakudi ba bangata ha kakang. Kgono ha o ja lefa o thole o sepetlele. Ba bang ba bangata ba rona ba kulela malapeng re modimo wa rona. Tshelamo ya wa lerato ho baoki. Gobane mokudi ha ka fumana mohau ho mooki. A fumana sefatlhego se edile le matso a bonolo ka pele wa kgothala o a ema diphatleng le pele a kanwa moriana. Modimo a maatla otlhe tshelamo ya wa lerato lefatsheng. Re rapelela lefatshe ka kakaretso ya lena kgotso. Lerato le fedile ke dintwa, ke dipolayano, ke mahloya, ke dintho tsotlhe tse senang thuso. Empa modimo ntse re bolokile gore re fadime re itekole. Le ga o le jalo modimo tshelamo ya o halalela. Dipelo tsa batho ba ba bopileng ka setshwantsho sa gago. A bo ga o ela ga ba ne ba se ba latlheile sebapeng sa eteng. Ba tela morago ga o a swa lefule setlo lefula sefapano ba pholosa. Empa ntse ba kgeloile. Le ga o le jalo modimo re a neketsa re thuse re kgutlise tseleng tse ntse gopo. Re tle re phelele wena modimo fela. Re kopa sena tsotlhe re tshepile lebitso le maatla le pitso la Keresete mopholosi. Amen.
0: Amen. Ke lebohile ya golong kgono ntate modimo a retsetse wena hantle.
1: Ke a leboa ke nkgono kgotso ke legela pholo
0: kgotso.

e le shemele metso me hlano la metso so hantle ga re lebile ho renyane ya bohlano ke go pa fela ya ka re fiela tapelo e kwalanye be se

Mamari metsotso ya rona e mashome a mabedi a nang le metso e robedi pele re fihla jwalo horeng ya borobong. O dumedisa jwalo corruption ke rapela ngwaradi e ngwane ke mohlakwana wa maphulo a disema wa maila ngwathela ngwana majapoloko e ntse e le kaofela motho e reng ha tla ja meretiuthe ya ho botheya le menyana ya diotlwana. Mme ka nnete ke la bone ke la mashome a mabedi a nang le metso e mehlano selemo ke sa dikete tse pedi mashome a mabedi a nang le metso e tsheletseng kgwedi ke ya Phupu wena mmamedi. Mme ka nnete letsatsi lena la kajeno kwano lenaneng la rona la dipapadi ka nnete re tlo lokela re sebetse ka tsela tse monate tse makgethe haholo mmamedi. Mme ka nnete ntlha ya bohlokwa ke gore re di bone gore di bapetse letsatsing lane la maobane le mesong ya kajeno. Mme ka nnete ne ntse ke tsho ke re tsena tsa dipapadi e tle gore nako eo di tlang go fela re tla begele boemong bano bo e leng gore ka nnete tsela ya rona ya boroko e tlile e se fapane ka nnete tlile le motho ga o shebile ga re ya go rentsane tsa bo leshome mohlomong le ya bo leshome le motsomo e tlile o tla bona gore e tlile ga o ba wa rata boroko bona ga boo ho hang wena mmamedi. Mme ka nnete tsela ya rona ya boroko e tlile e se fetoile yagolo e tlile se gobala mesong tsenana goreng tsa bo bonetse goreng tsa bo bohlano mohlomong re nke two minutes-nyana goranyana tse pedi tsa gore re je neponyana ka nnete re tswile gape ga mathešong wena mmamedi. Mme ka nnete ke a tshepa gore ae le wena o bile le bosiu bo monate o di shebeleletse o di bone tse e tsaetseng tse bapetseng ka nnete gore na ebe di bile ka tsela e jwang Aforika Borwa mmamedi e phomeletse ka nnete go tsane tse 30 a nang le metso e mmedi e se fihlile ka nnete e ka gara tsenonong e se tswile ka mane di-group staging re bone gore ka nnete tseno tsa tseneng di-group-ong le tsona mohlomong yona South Korea le Czech Republic le tsona mmamedi ka nnete atšhe e hlile di tswile di ge nka se ba lokela go tlama thoto ebile ke a tshepa gore ke tsona tsa pele tse e leng ka nnete ganggang tsona di tlameya go tsamaya mme tse ding tsona go tla gopola gore re ne se ntse re tseba fela gore di tswile ka lebaka la gore fela ka nnete maemo a se a re ka ga papadi tsotlhe tseo ba di bapetseng ba se ba tlhotswe gagolo ga go shebile tse pedi fela a se le tlhotswe papadi tse pedi fela ka nnete eno e re gae tsela ya lona e se le gaufinyane papadi tse e bang di setse se di setse bane fela di lokela gore le di bapale empa ka nnete Aforika Borwa e phomeletse letsatsing lane la ebile mesong ena ya kajeno ka nnete re e bone gore e phomeletse mme a sheba le naga yane ya Morocco Morocco le yona mmamedi ka nnete e se e le boemong bo leng gore o le motho gore ae ka nnete e se tsweleletse le yona re tlhokometse naga e kang Brazil le yona ka nnete e bapetse jalo ka ntlha tse tharo le Scotland mme le yona re se re gae ka nnete e tlile e se le boemong bono mme a sheba wena mmamedi re tle re diphethela jalo tseno tse bapetseng letsatsing lane la maobane le mesong ya kajeno maobane ka nnete ke mane mo e leng gore tlhokometse gore Switzerland e shapile jalo Canada ka ntlha tse pedi go e le nngwe ba ne ba ba shapela ka pele go batswadi ba ba shapela jalo le ka pele go bana ba bona ba bile ba ba shapela le ka pele go balekane ba bona mmamedi re e bone eno ka nnete ba ba shapetse lapeng Bosnia ya fitlhe ya shapa jalo Qatar ka ntlha tse tharo go e le nngwe mme Morocco ka nnete sasarile jalo ga iti ka ntlha tse nne go tse pedi mo e leng go tlhokometse ke ga Brazil e tla fitlha e shapa jalo Scotland ka ntlha tse tharo go gao letho ya ba Aforika Borwa le yona ka nnete e fitlha itsharolola e shapa jalo South Korea ka ntlha e le nngwe Mexico e tlotse jalo Czechia ka ntlha tse tharo go gago letho go gao letho mme mmamedi letsatsina la kajeno go lebeleletse gore re tle re tlo bona gore na ebe setlhopha sena sa Cote d'Ivoire se tla bapala jalo le sane sa Surakau mo e leng gore ka nnete gorenyane ya leshome di tlabe di thagoa ebe ka nnete gona ka gora eno ya leshome ke mo Germany e tlabe e bapala jalo le Ecuador ebe Tunisia e bapala jalo le Netherlands Tunisia ke ya kwano Africa mme le yona ka nnete e se bapalelatswe ke re fela nako ya yona e tlile e tšhaetse o tla gopola gore ga e se tlhole dipapadi tsotlhe tseo e di bapetseng e tlile e sale sa saruo haholo ebe ka nnete Japan e tla thulana jalo le Sweden ebe Turkey e thulana jalo le USA Paraguay e tla bapala jalo le Australia ke tse e leng go ka nnete di tlabe di bapala letsatsing lena la gosane le mesong.
o mesong ena ya ya hosane le letsatsi nena la ka jeno mantsibuya wena mmamedi mme re tla di bona le tsona ka nete re tle go utlwa rona e ho tlaetsala jwa mme ha o sheba engwe ditaba tse seng di hleletse kwano e seng ke hlokometse gore ka nete Afrika Borwa ha e se ya mono mo e tla be se e le hona teng mmamedi e boemong bano be e leng gore ka nnete re tla be se ntse re lebeleletse gore ae e tlo tla ipapalela jwalo gantle le naga yane ya Canada naga ya Canada ke eno ka nnete e qeta go tlholwa jwalo mme re tlatlhe re bone gorena ebe Afrika Borwa e boemong bo e leng gore e tla e bapala ka tsela e jwang papadi eno menyetla e sentse e tshwajwalo mana ka sa ntse a bontsha ka nnete gore ae e monyetleng wa gore e ka nna ya tlo bapala jwalo le yona naga eno ya Canada mme naga ya Canada le yona mamedi o tlo gopola gore e boemong bo e leng go ga ke re jwale e tla be bapala jwalo papadi eo e bapalela lapeng ga bo yona e tla be e bapalela lapeng ga bo yona wena mamedi mme ke tse dintsi tsa ditaba tse e leng gore di teng kwano go tla di utlwa re tle re bone gorena ebe di ntse di etsagala ka

esita le ditshebeletso tse amanang le temo. Ditaba tsena tsa hora borobong di fihla peletsong mona, ha re boela re kopane hape ho lenya leshome le motsomong.

merikitsang o seng hona re bala fela lengolong la pele la mapostola Paulo si ho putha ho ya koring kgaolo ke a leshome le metso e mehlano mme re tlong ka temana eno ya leshome ke a

ha wa madimo ke kwetsa e kakang na sele o mphihle like my kids a fan like joyous celebration wana mamere motle wa selmo ya selesotho ke itse ka jeno he re bala lengolong la pele la mapostola paulosi ho ba korinte gaolo ke a leshome le metso e mehlano temana ke a leshome mme yona e bale ha ka mantswe ana a latelang ere impa ke ka mohau wa modimo ke leng seo ke leng sona mme mohau wa modimo ho nna ha wa ka wa fetoha lefela kajeno ha le utlwa lentswe la hae le seke la ithatafatsa dipelo tate modimo lena ke lentswe la hao le weleng ho seng hona mme re ikokobetsa ho wena mabali wa holoka hore jalo ka pula fela e reng ha ile yana e ba khora e tla ba teng nala bophelo bo beteng re ikokobetsa ho wena ke hona modimo re lentswe la hao ke lena le wele ha le thopothele dipelong tsa rona le re matlafatse le re fodise le re kgothatse ka lebitso la morena Jesu.

Babidi wa selme sa le so thudumela hle ho seng ho hotle ho letsatsi la labone re kena ka hare ho lenano la oreng molao lenano le kha le hlophelwang ga so jalo ke magauelo nkopele lebitso la ka ke mpolokeng smoothie ke tlo

Mamedi wa Sanoma sa Lesotho ntumella le nna go dumedise le tsheareng lena la labone labone la mashume a mabedi a metso e mehlano kgwedi ke ya Phupjane ha selemo sona e ntse e le sa dikete tse pedi mashume a mabedi le metso e tsheletseng go dumedisa jalo e le ha re kena ka hare go lenaneo le leholo lenaneo la ditaba tsa letsatsi le letsatsi re otlolla taba lenaneo lena le hlahisitswe le ho hlophiswa ho tswa lefapheng la ditaba le ditaba tsa moraorao la seyalemoya sa Lesotho. Bohlahisi ke ba Kgopotso Pharela, lebitso la ka ke Melida Phinda Rangwajane, ke molomo wa moifo letsheareng la letsatsi la kajeno, mme ke tla sebetsa ka thuso ya bahlakwanakgwele ka mane ka metšhining ya seyalemoya ho tlolla taba.

Ntumelle re wele ditabeng tsa rona letsheareng la letsatsi lena mamedi wa salema sa Lesotho. Ke supe hore ditaba tsa rona di tla keneletsa selekane seo mokgatlo wa basadi.

gauta ba idula fela meso so ye rebonde fra le se horo ina ya runa ya busupa Amona mehle ke la bone ka jeno go lelo di mo ihlolo jalo fela masatsi le mashume ma bedi meso me sha ho di tsane a pupjane se le monsa di ke tse pedi mashume ma bedi meso itsiletse ke tabo fela ke khotso fela ha mola entla di ang ngotlella ka di tapo tsena re tswa ho tsama ka tsona motong e monthe o bolo tsho hantle mani hore nya le shu I want to make a

fela tsa ha o morena di phahame nete ko re re ya sitwa ho di amohela le hona fela ho di utlwisisa re ya sitwa morena.